0: si fanno dei pezzi. Una, se la faceva anche lei, uno sì, da solo.
1: Se più caratteristici.
2: Se le chansons très courtes, on peut même, c'est plus facile d'improviser, chacun peut chanter son morceau.
0: Allora questo diceva una cosa, l'altra, l'altra gli rispondeva, anche a parole un po' grasse, diciamo così.
3: Era brutto.
0: È che è peccato che queste donne si sono finite
3: tutte le cose, però meglio che ancora più brutto.
0: Però per ridere così.
3: 8 ore nell'acqua.
0: Si parlava d'amore, allora uno diceva che l'altro aveva fatto questo, dopo gli rispondevano cantando.
4: C'était des paroles vulgaires.
2: Oui. Comme des petites histoires, des petites chansons comiques. On s'est moqué chacun de l'autre.
0: Un groupe répondait à l'autre.
2: Il y avait un groupe qui répondait à l'autre.
0: On improvisait.
5: Mettetevi al passo!

0: Bella Ciao poi è stata quella che è di tutti, ecco.
1: Tout le monde.
2: Tout le monde
1: chante ça. Elle est de...
2: C'est la seule qui...
1: Qui est de tout le monde.